0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si te preguntan, responde.
2: Yo escucho Exa FM 102.1.
1: Ponte Exa.